la grande acciaia di cuore limpe. L'amore è un caminetto che ciupa troppo in fretta, dove l'uomo è fascino.

or vi dirò quest'oro, o meglio argento, alla sua brava storia. Abbiamo cammino, ma tutto sofferto, oh,

ad un barbiton fuori. Guidatemi al ridicolo col grado d'un rasoio. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.